sono si tu tu tu i panna vantavasi na te se te no ileta ti papa e bula bula ti wings wi shoko shoko 0747514932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandzwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Harmarovela Funeral Services. I take the chance.